sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Caffè, sempre più vicina ai tuoi gusti, sempre più digital.
1: Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

passione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Benvenuti a tutti, buon venerdì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in questa bella giornata. Questo venerdì mettiamo un piede sempre più vicino a quello che sarà il weekend. Poi con queste belle giornate tutto migliora, no? Lo possiamo ben dire. L'umore di una persona da cosa dipende secondo voi? Ci sono ovviamente tanti fattori che ci rendono felici o tristi. Una cosa che in pochi considerano è quello che decidiamo di indossare, il colore che decidiamo di indossare. Infatti sempre più spesso si sta parlando di dopamine dressing. Ve ne parlo tra poco.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Immaginate una giornata iniziata in modo grigio, fuori c'è anche il tempo grigio e quindi noi iniziamo con il piede sbagliato, nonostante tutto questo decidiamo di mettere qualcosa di scuro, un abito nero o appunto grigio, scegliamo sempre gli stessi colori, poi però cambi idea, quindi scegli di mettere un qualcosa di acceso, qualcosa di diverso e all'improvviso accade la magia, ti senti meglio. Ecco, tutto questo non è suggestione ma è una cosa chiamata dopamine dressing, una teoria che lega il nostro umore ai colori, ai vestiti che scegliamo di indossare, qualcosa di vivace che ci attiva il cervello, ci sono delle associazioni positive, c'è più energia, c'è leggerezza, è come mandare un piccolo segnale alla mente, come dire oggi caro mio cervello del mio cuore, uniamo il cuore e il cervello, cambiamo tono. E non è una questione di moda ma si tratta di psicologia, perché a volte basta poco per spostare l'equilibrio di una giornata, anche solo con una maglietta sgargiante di un bel giallo. Poi secondo me in questo periodo, con le belle giornate, no, che ci ritroviamo a vivere, non è tanto brutto, ecco, vedere dei colori sgargianti su una persona.

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Tra poco, cari amici di The Meg, andiamo nella bella ed eterna Roma, che ha deciso di mettere il piede sul freno, ma per un motivo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Parliamo di Roma, come già preannunciato, soprattutto della zona 30. Non è più solo un'idea, ma è diventata realtà e si allarga sempre di più, dal centro storico fino ai quartieri tipo Monteverde, Ostia. La mappa cambia e cambia anche il modo di vivere la strada, perché ridurre la velocità fa questo. In effetti la zona 30 non significa solo andare più piano, ma significa cambiare priorità, mettere al centro le persone, quindi chi cammina, chi attraversa, chi vive quei quartieri ogni giorno. L'obiettivo è triplo: più sicurezza, meno incidenti e più aria pulita, ma anche una città meno aggressiva, meno nervosa, più umana. Certo, non mancano ovviamente le critiche, come ogni cosa, perché rallentare per qualcuno è una limitazione, ma la domanda vera è un'altra: meglio arrivare 5 minuti prima o arrivarci meglio?

Quali possono essere, secondo voi, cari amici di The Mag, i segreti della longevità? Cosa possiamo fare per vivere di più, per vivere meglio? Secondo i social, secondo i ragazzi di oggi, c'è un nuovo trend che può servire a tutti e sta nel riprendere i ritmi dei nostri nonni.

I segreti della longevità sono veramente tanti, se ne parla spesso anche noi qui in diretta, ne parliamo spesso, come vivere meglio, no? Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo mangiare, quanto ci dobbiamo allenare, non dobbiamo fumare, bere, ci sono tante cose che sappiamo a memoria, ma non sempre si parla di ritmi lenti. Questo potrebbe farci vivere di più, infatti sui social sta esplodendo questo nuovo trend, si chiama nonna maxing e riguarda i nostri nonni, i ritmi dei nostri nonni. Per andare avanti, per vivere di più, bisogna tornare indietro, perché in Italia, soprattutto in zone come la Sardegna, si vive più a lungo, e tutto questo non è magia, si vive più a lungo perché c'è uno stile di vita preciso, alimentazione semplice, movimento quotidiano, relazioni forti, meno stress. Ci sono queste famose zone blu, no? Dove si vive di più, sono luoghi dove la longevità c'è, ci sono tanti centenari, e non è un'eccezione ma una normalità. Il bello è che non c'è nessun trucco, è un barbatrucco, no? Il segreto sono solo le abitudini costanti, i ritmi lenti, la comunità, la presenza in un mondo che corre sempre più veloce. La vera rivoluzione, quindi, secondo tanti giovani che stanno seguendo questo trend, è quella di andare più piano, riprendere la routine.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda ho concluso, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Radio Café, il est 8h02. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Radio Gaffè. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, lungo la A4 Venezia-Padova sono possibili rallentamenti a causa di lavori in corso in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Segnaliamo lavori anche lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto di Venezia-Marco Polo. Prestate attenzione. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 9h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre si registrano possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra Marghera e Castellana dovuti a traffico intenso. Traffico rallentato si segnala anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo quel tratto sono in corso lavori. Attenzione a lavori in corso anche sulla A28 Porto Goraro Conegliano. Tra Sacile Ovest e Sacile Est si viaggia su corsie a larghezza ridotta in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno, io sono Tito Borsa, direttore della newsletter Scomodi Contrasti e questi sono i miei 5 minuti settimanali su Radio Caffè. Il 9 maggio ha aperto la Biennale Arte 2026 a Venezia, che potrà essere visitata fino al 22 novembre prossimo. È iniziata la Biennale e sono iniziate le polemiche dovute alla presenza di Israele e della Russia. Probabilmente la storia la sapete, per approfondirla rimandiamo ai tantissimi articoli sul tema pubblicati in questi giorni. La domanda che vorrei pormi e porvi nei 5 minuti di oggi è la seguente. È giusto escludere per ragioni politiche degli artisti la cui unica colpa è la loro nazionalità? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima capire chi sceglie gli artisti della Biennale di Venezia. Sono i curatori dei singoli padiglioni nazionali oppure il curatore della mostra centrale? E dobbiamo poi anche chiederci a che cosa serve l'arte, di cui la Biennale di Venezia è un simbolo in tutto il mondo? Provo a rispondere io in modo sintetico, naturalmente, a una questione immensa. Serve ad aprire la mente, a unire le persone, a cambiare punto di vista, a mettersi nei panni di qualcun altro, a vivere vite che non sono la nostra, per parafrasare il titolo di uno splendido libro di Emmanuel Carrère. Se vogliamo fare la morale ad alcuni paesi che partecipano alla Biennale di Venezia, quei paesi che non si vantano o non si possono vantare dal nostro punto di vista di essere delle meravigliose democrazie come la nostra, perché non chiedere anche l'allontanamento dell'Arabia Saudita, della Cina, degli Emirati Arabi, del Qatar e a questo punto anche degli Stati Uniti? Voler decidere con il nostro parzialissimo occhio occidentale quali sono i paesi governati degnamente e quelli invece che andrebbero corretti significa mettersi nella posizione di giustificare i cambi di regime imposti dall'esterno, significa ragionare con un'ottica colonialista. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che alla Biennale non vengono ovviamente celebrati i capi di Stato ma gli artisti, allora qualunque forma di esclusione o di censura perde completamente di significato. È agghiacciante l'ipotesi di confrontarsi soltanto con un'arte che ci dia ragione, un'arte simile alla nostra. L'arte deve metterci in difficoltà, farci sorgere dei dubbi, mettere in discussione le nostre certezze. E confrontarsi con artisti e opere d'arte che provengono da luoghi molto diversi da quello da cui proveniamo noi è un ottimo esercizio. Le colpe, sempre dal nostro punto di vista occidentale, dei governi non possono ricadere sugli artisti. Poi abbiamo tutti le nostre opinioni sull'operato, per esempio, di Putin o di Netanyahu, ma quello è tutto un altro discorso. Confrontarsi con delle opere d'arte concepite in Russia o in Israele non significa appoggiare le azioni criminali dei governi di questi paesi, ma ci porta a indagare il contesto entro cui queste opere sono state sviluppate. Ci porta a confrontarci con una realtà diversa dalla nostra. Altrimenti chiamiamola Biennale dell'Arte, Biennale dei paesi similmente democratici come l'Italia e dopo siamo là a darci tutti ragione. I social ormai ci hanno abituati a schierarci, soltanto a parole ovviamente, e a circondarci di persone e di opere che ci danno ragione. L'arte non deve essere rassicurante, però. L'arte deve creare scompiglio anche all'interno di noi. Ci deve portare a metterci nei panni di chi è più distante da noi, mettendo da parte qualunque giudizio morale, perché l'arte, di per sé, è amorale. Il resto sono affari nostri. E poi non dobbiamo accettare anche quest'arte diversa da noi per celebrare artisti o peggio capi di Stato che ci fanno ribrezzo, ma per crescere noi come cittadini e come persone, per uscire dal provincialismo, quello sì che è l'acerrimo nemico dell'arte. Con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre su Radio Caffè. Vi ricordo di iscrivervi alla newsletter Scomodi Contrasti. Vi basta cercarci su Google.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani tra le 7 e le 16 verrà chiusa la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Negli stessi orari verrà chiusa anche la rampa tra la A27 Venezia Belluno e la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè. Love Emotion.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 10h58.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Radio
4: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani tra le 7 e le 16 verrà chiusa la rampa di collegamento tra il raccordo per l'aeroporto di Venezia e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Negli stessi orari verrà chiusa anche la rampa tra la A27 Venezia-Belluno e la tangenziale di Mestre, sempre in direzione Trieste. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Non è di destra, non è di sinistra.
2: Barry, mi senti?
3: Sì, assolutamente sì.
2: Mi sento.
4: Posso dire una cosa? Io penso sia una cosa positiva.
2: Mi sta proprio antipatico.
4: Cioè, la capacità di non essere antipatico è fondamentale.
5: Siamo in onda.
2: No, siamo in onda.
5: Togli il microfono.
6: È incredibile, è incredibile.
7: Buongiorno signori, è il 15 maggio e noi siamo qui per il nostro macchiatone del venerdì. Abbiamo ospiti, abbiamo musica, abbiamo informazione come sempre e domani ci sarà anche il meglio di
8: il macchiatone.

Corriere della Sera, Trump sì, sorrisi e sfide, così ne parla questo titolo. La Cina, noi partner, ma su Taiwan rischi di guerra ancora. E il Taikon, che sarebbe Trump, intesa su Hormuz. E avanti, questo è il titolo, diciamo. Maldive, la strage dei sub, lo scrive La Repubblica. Avrete sentito di quella bruttissima notizia di questi sub che a 50 metri poi sono spariti e sono stati ritrovati morti. La Stampa, grotta alle Maldive, strage di sub italiani. È un po' dappertutto questa notizia, anche sul Resto del Carlino. Sul Fatto no, sul Fatto si parla d'altro. La testimone rincara la dose, ma il PG non vuole sentirla. Poi vediamo un po' anche sul Messaggero, si parla della strage dei sub e gli internazionali colorati d'azzurro. Poi la notizia sportiva, più o meno su tutti gli altri giornali La Verità, Il Giornale, Libero, è un po' la ripetizione delle notizie principali. A tra poco.

Per quanto riguarda i giornali regionali, andiamo in Campania, clan Amato Pagano, 17 arresti e una sfilza di foto segnaletiche, mai viste così tante tutte insieme. Poi il Mattino di Napoli riporta notizie nazionali, tra cui la tragedia dei sub. Mentre vediamo un pochino in Liguria oggi, andiamo a vedere Genova, immersione fatale alla tragedia che sconvolge l'università. Infatti, insomma, è un po' in molte regioni, anche in Veneto, anche il Veneto piange una perdita di questa tragedia. Vediamo in Puglia, quotidiano di Lecce, SOS criminalità, sindaci divisi sulla sicurezza. Vedete che la sicurezza rimane comunque sempre un problema nazionale. Giornale di Sicilia, la sfida del racket tocca i lidi di Isola, e poi bandiera blu in 16 spiagge. Qualche altra regione che magari non trattiamo molto spesso, beh, la Toscana la guardiamo sempre. L'Indonesia ordina ad RAS 6 sottomarini made in Livorno. Livorno costruisce sommergibili, Venezia costruisce navi da crociera. Poi c'è Sinnar, inarrestabile, record, anche qui il Tirreno, e De Ferrino, Perini, squadrista, 4 condanne. E scrive questo, cioè i giornali della Toscana scrivono questo. Andiamo un'altra regione prima di passare ad altro. Facciamo un'altra regione, facciamo l'Abruzzo. Andiamo a vedere in Abruzzo che si dice. Il centro, dramma, Chieti è retrocesso, maxi stangata sui club, la Corte federale d'appello infligge ai neroverdi 11 punti di penalizzazione e quindi niente play-out. Una notiziona sportiva, Abruzzo in rosa, c'è il blockhouse. Vabbè, insomma, andiamo avanti, a tra poco.

quest'oggi con Serenella Salomoni parleremo di corna, ma non proprio corna vere. Cioè, è più sottile, più delicata la cosa. Perché? La domanda è: prendere una sbandata mette a rischio la relazione? Quindi si dà già per scontato che la cosa potrebbe non finire. Sentiremo cosa dice Serenella Salomoni questa mattina. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, bentornata al macchiatone di Radio Caffè. Ciao Serenella.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Allora, prendere una sbandata mette a rischio la relazione?
1: Allora, tu Barry sai che l'amore cerca stabilità, ma il desiderio cerca adrenalina.
0: Sì,
1: quindi le persone hanno bisogno di provarle tutte e due. Prendere una sbandata potrebbe salvare o mettere in crisi la propria relazione? E lì l'Università del Vermont ha fatto tutta una serie di ricerche, perché è così che fanno,
0: sì.
1: E dove risulta che il 98% degli uomini e l'80% delle donne hanno delle fantasie sessuali e romantiche spesso su persone diverse dal partner fisso. Quindi noi sappiamo che insomma avere una cotta quando sei sposato, sposata o convivente è normale, può anche essere ammissibile, no?
0: Sì.
1: Siamo attratti da altre persone, quindi la sbandata può essere il collega d'ufficio, la palestra, il bar, l'aereo, quello che vuoi.
0: Sì.
1: Perché però possono funzionare anche come spia, cioè mi sto annoiando, ho una relazione, un matrimonio che sta andando un po' giù e quindi cosa posso fare, cosa mi posso dare da fare per avere dei frenici diversi. La cotta, che deve essere naturalmente platonica,
0: sì,
1: può far bene anche al matrimonio, perché rompe questa anestesia di routine.
0: Certo.
1: Quindi c'è la fantasia, c'è una libido che non è casalinga, eccetera eccetera. La cosa importante è che quello che io ho nella testa a livello di fantasia io non vado a cercare di farlo diventare una realtà, perché poi la caccia al flirt esplicito si trasforma in tradimento e quindi tutta un'altra roba
0: e cambiano i parametri. Ok, tutto molto chiaro, grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Café.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Nella zona era stata diramata anche un'allerta gialla per meteo avverso, in vigore ancora oggi e che rende ad alto rischio le operazioni di recupero. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla sul Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Tennis, sale l'attesa per le semifinali degli Internazionali d'Italia. Due gli azzurri in campo. Dalle 15:30 Luciano Darderi è opposto al norvegese Rudd. Dalle 19 Sinner se la vedrà con il russo Medvedev. Chi vince vola in finale, in programma domenica alle 17. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora buona giornata, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Attenzione però alle condizioni meteo, piove lungo diverse tratte e a questo proposito vi ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada è di 110 km/h anche in presenza di asfalto drenante. Vi anticipiamo poi che dalle 7 alle 16 di domani, a causa di lavori, per chi proviene dalla A27 Venezia Belluno o dal raccordo per l'aeroporto di Venezia Marco Polo, non sarà possibile immettersi sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ora parliamo dei giornali del Veneto, strage delle Maldive, lo scrive il Gazzettino, e questa è la foto che c'è un po' su tutti i giornali del sub padovano che era nel gruppo. Poi ergastolo all'assassino di Giada, e lo scrive il Mattino, e così rubavano i dati dei VIP, lo scrive il Corriere delle Alpi. La Tribuna, orizzonte cinese per Electrolux, e l'Arena, nuove zone rosse, scatta la stretta a Porta Vescovo. La nuova di Venezia Mestre, i sindaci vogliono zone rosse. Chioggia, Jesolo chiedono di estendere l'area, insomma c'è questa notizia che se volete controllare e dare un'occhiata. Altri giornali, anche il Corriere del Veneto, fine vita, serve una legge nazionale. Poi anche il Corriere del Veneto riporta la fotonotizia del sub padovano nella tragedia delle Maldive, organizzava i viaggi per turisti. A tra poco, rimanete con noi.

nostro programma abbiamo spesso una sessuologa, Serenella Salomoni. Non abbiamo mai avuto qualche pornostar, però esiste questo mondo ed esiste una fiera che si chiama Veneto Experience, che è proprio qui vicino a noi. Naturalmente chi ci ascolta da Napoli o da Catania non penso che verrà a Preganziol proprio questo weekend, ma c'è questa fiera e noi ne parleremo con Franco Trentalance, che ben conoscete, è una pornostar italiana, un pornostar italiano, non stare attenti al maschile e al femminile. Ne sentiremo due battute tra poco, rimanete con noi.

0: buongiorno a Franco Trentalance, che è in diretta con noi qui al macchiatone di Radio Caffè. Buongiorno Franco, bentornato. Da un pezzo non ci sentiva, eh?
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Franco Trentalance.
1: È un bel po' di tempo, però infatti, l'importante è conservarsi in forma.
0: E infatti, e voi conoscete bene Franco Trentalance perché è una, si dice una pornostar anche al maschile? No, si dice un pornostar al maschile e poi c'è una pornostar al femminile.
1: Beh, sì, sì. No, se tu dici una star del cinema, Al Pacino è una star del cinema, del quindi cinema. Anche una pornostar. Ma
0: quanti film hai fatto, Franco? Quanti film hai fatto nel settore?
1: Più di 400 e non so come ho fatto, dico la verità.
0: Fantastico. Allora, c'è questa fiera, Veneto Experience, che tra l'altro è qui vicino a noi. E di che cosa si tratta? Insomma, abbiamo sentito anche tanti nomi conosciuti. Di che cosa si tratta?
1: No, insomma, niente di nuovo, nel senso che è una fiera in cui si ritrovano star, sexy star, porno star più popolari, e poi c'è soprattutto quindi incontrano il pubblico e ci sono una valanga di esibizioni dal vivo, proprio di show, quindi uno fa un'indigestione sia di star e artiste da incontrare con le quali scambiare due battute, che proprio vederle in azione sul palco dal vivo, quindi all'interno di questa... all'interno di questa grande fiera c'è anche una premiazione importante, si chiama TSN Award, dove appunto vengono dati i premi di settore a quelli che sono stati più performanti, più apprezzati dal pubblico, eccetera.
0: Ma nelle esibizioni dal vivo, cioè fanno vedere quello che fanno nei film? Eh? Cioè fanno proprio queste cose qui? No.
1: Allora, non c'è interazione con... allora, è una roba strana, vediamo di essere sintetici. Tra donna e donna ci può essere interazione.
0: Sì.
1: Tra donna e uomo ci può essere interazione, a patto che l'uomo tenga tutto nei pantaloni, diciamo così.
0: Ok, insomma, davanti al pubblico queste cose non si fanno. Ho capito.
1: No, però le artiste, essendo artiste hard, usano... dei toys, delle attrezzature, diciamo così, quelle si possono usare.
0: E il pubblico è maschile o ci sono anche donne tra il pubblico?
1: Il pubblico è in gran parte maschile, ma negli ultimi anni abbiamo visto anche molte donne, gruppi di amiche che vengono a vedere perché sono curiose di vedere l'esibizione, come le ragazze si spogliano, si muovono.
0: Ho capito.
1: Eccetera, eccetera.
0: Cioè, il mercato del porno è ancora molto attivo nonostante tutto quello che c'è nel web. Adesso è cambiata un po' la distribuzione, no? È ancora molto attivo?
1: Beh, è molto cambiato. Per essere sintetici, prima c'era proprio la figura del produttore, del regista che creava un prodotto da vendere sul mercato, sia in Italia che all'estero.
0: Sì.
1: Adesso questa figura è quasi scomparsa, perlomeno in Italia e in parte in Europa, ed è un po' tutto un fai da te, cioè o tu Barry ti produci una scena per i fatti tuoi, la metti su una piattaforma e confidi che venda e che ti dia un guadagno.
0: Velocemente, Franco, mi dicevi che avevi una collega lì con te.
1: Sì, sono qui con Alex Leon, che è una sexy star molto performante, e io sentirei il suo parere, che neanche io conosco.
0: Certo. Sentiamo il parere di Alex allora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ma da quanto tempo fai questo lavoro? Poi ti do del tuo, scusate, do del tuo a tutti.
2: Sì.
0: Da quanto tempo fai?
2: Cinque anni.
0: E in 5 anni quanti film hai fatto?
2: No, io sono una sexy star, non sono una porno star.
0: Ah, ok, è diversa la cosa, sì.
2: C'è differenza, differenza è che le sexy star si esibiscono sul palco e le porno star fanno film. E facciamo i tour nei locali d'Italia, noi fan ce li conquistiamo sul campo e loro hanno un basso ampio perché fanno anche i film.
0: Ho capito.
2: Abbiamo anche i siti ormai dove pubblicare le nostre cose più ciotte.
0: Ok. ma è il salto, cioè è un salto fare un film porno o sono due cose completamente diverse?
2: No, è anche una scelta. Potrebbe essere anche un salto, ma anche una scelta.
0: Diciamo che non è escluso che si possa fare, insomma, andando avanti, ecco.
2: No, assolutamente no.
0: Okay.
2: Ma comunque io vi invito a venire tutti a questa fiera perché è bellissima e da vedere.
0: Okay.
2: Solo chi viene può capire.
0: Va bene, grazie a Franco Trentalance, grazie Alex,
2: a
0: grazie a voi e buona
1: ciao,
0: fiera.
1: Ciao a tutti.
0: A presto, buona fiera.

0: di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.

Una notizia di economia, professioni, stretta più soft, il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione sarà possibile solo in caso di inadempimento per una o più cartelli di importo pari ad almeno 5.000 euro. Il fiscale allenta la stretta che entrerà in vigore il prossimo 15 giugno sui pagamenti della pubblica amministrazione per i professionisti. L'obbligo di compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo non saranno scatterà solo se il professionista risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelli di pagamento per una ammontare complessivo per almeno 5.000 euro, ma almeno così uno riesce a continuare a lavorare e a pagare il debito, no? Ed è una cosa, ritengo, almeno io, intelligente. Poi ci sono tante altre notizie, ma noi abbiamo dato questa per la parte economica, perché volevo dirvi qualcosa anche di sport. La Gazzetta dello Sport scrive: Roma-Italia, Sinner perdere la voglia di una finale azzurra, Genic liquida anche Rublev e alle 19 sfila Medvedev, ma speriamo che non si incazzi. E a tra poco per i saluti.

Con questo termina anche la puntata del venerdì. Noi domani saremo qui per il meglio del macchiatone. Sapete che dalle 8 alle 10 andiamo a riascoltare un po' tutta la settimana. E poi la domenica ci fermiamo, si torna lunedì mattina alle 11. Che sia per voi, amici miei cari, un bellissimo weekend di felicità. Ciao da Barry Mason.

0: Radio Café, il est 12h58.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Café.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti, attualmente il traffico è scorrevole lungo tutta la rete autostradale del Nord-Est, anche se rimane l'invito alla massima prudenza per le condizioni meteo. Inoltre segnaliamo che sono in corso lavori sulla tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni tra la barriera di Venezia e lo svincolo di Mirano Dolo e lungo entrambe le carreggiate del raccordo per l'aeroporto Marco Polo. Prestate attenzione! Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, il est 13h58.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che a causa di lavori l'area di servizio Calstorta Sud, quindi in direzione Trieste, al momento non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere, a partire dalle 7 alle 16 resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve immettersi in tangenziale in direzione Trieste, e tra la A27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

0: Radio Café, il est 15h03.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per la pioggia segnalata su diversi tratti autostradali. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori al momento non eroga GPL. E sul tratto Padova-Venezia della A4 presenti cantieri tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando e tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per la pioggia segnalata su diversi tratti autostradali. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori al momento non eroga GPL. E sul tratto Padova-Venezia della A4 presenti cantieri tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè.
1: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Il traffico è regolare sui principali percorsi del Nord-Est, ma ancora massima prudenza alla guida per la pioggia segnalata su diversi tratti. Sulla A4 Venezia-Trieste vi segnaliamo che l'area di servizio Calstorta Sud a causa di lavori non eroga GPL. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori, dalle 7 alle 16 resteranno chiusi l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre, per chi proviene dall'aeroporto deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste, e l'allacciamento tra la A27 e la tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno e deve mettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio
2: Café. Aspetta un attimo, Radio Café

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si verificano rallentamenti per il traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Andiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, dove il traffico è sostenuto per gli spostamenti del pomeriggio. Code a tratti si verificano in direzione Milano tra Bivio A27 e barriera di Venezia Mestre. In direzione Trieste, code tra Terraglio e Innesto A27 e rallentamenti tra Marghera e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione. L'app gratuita Info Viaggiando, è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentornati in nostra compagnia. Sulla A4 Padova-Venezia, code tra Padova Est e tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, permangono incolonnamenti tra Terraglio e Innesto A27 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di lavori a partire dalle 7 e fino alle 16, resterà chiuso l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. Chiusa anche la rampa dalla A27 Venezia Belluno per la tangenziale di Mestre per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, il traffico risulta regolare lungo le tratte di nostra competenza. Attenzione sulla tangenziale di Mestre alla presenza di lavori verso Trieste tra Mirano Dolo e la barriera di Venezia Mestre. Vi anticipiamo che nella giornata di domani, sabato 16 maggio, a causa di un cantiere a partire dalle 7 fino alle 16, chiuderà l'allacciamento tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto e deve mettersi in tangenziale in direzione Trieste. E chiuderà l'innesto tra la 27 e la tangenziale per chi proviene da Belluno e deve immettersi in tangenziale sempre verso Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

e aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 21h01.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Radio Caffè.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive, con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica, ancora tutte da accertare le cause. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Roma, ma sul posto le operazioni di recupero dei corpi sono proseguite in condizioni difficilissime. Per ora recuperata solo una delle vittime. Sentiamo Laura Supino.
4: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non, come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea e allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore, un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo d'indagine.
3: Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rizhan, a sud-est di Mosca. Stamani l'omaggio del presidente ucraino Zelensky, le 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale ieri a Kiev. In corso uno scambio di prigionieri, mentre 36 paesi del Consiglio d'Europa firmano l'istituzione di un tribunale speciale sui crimini russi in Ucraina. Cina e Stati Uniti auspicano una soluzione negoziale per l'Ucraina, ha detto il ministro degli esteri cinese Wang dopo il vertice a Pechino tra Xi Jinping e Trump. Tra i due parole cordiali, ma restano le tensioni sulla questione di Taiwan e non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni americane con l'Iran, anche se emerge qualche convergenza no all'atomica e riapertura di Hormuz, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Suolo e acqua protagoniste dal weekend fino al 24 maggio per la 26esima edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione, che apre eccezionalmente al pubblico le cattedrali dell'acqua e altri impianti lungo tutta la penisola. L'acqua coltiva la pace, il tema di quest'anno anticipato da una mostra inaugurata ieri a Roma. Il servizio di Nicola Compagnone.
5: Una mostra per raccontare il rapporto tra acqua, suolo e vita, il tema intorno al quale ruota la nuova esposizione Soil Art Tales fino al 5 giugno a Roma presso gli spazi di Villa Altieri. L'arte contemporanea incontra la natura, come spiega Riberto Ulisse, direttore esecutivo di Wamunet.
6: Il suolo è una delle grandi emergenze che oggi dobbiamo tutelare, proteggere e valorizzare meglio. E ci troviamo in questo contesto, Villa Altieri, qui a Roma, che ospita 4 artisti, una mostra che parla di suolo. Suolo e biodiversità.
5: La mostra è promossa dalla Rete Mondiale di Musei dell'Acqua UNESCO in collaborazione con ANBI. Massimo Gargano, direttore generale ANBI.
7: Creare un nesso più forte tra l'economia, l'acqua e il suolo, che diventano non più sfondo, non diventano più quell'elemento naturale che è uno sfondo di un qualcosa, ma ne diventano parte centrale, dare un segnale forte di azione rispetto appunto a un grido d'allarme della terra.
5: Temi quelli della mostra che saranno presenti anche nella Settimana Nazionale della Bonifica e dell'Irrigazione dal 16 al 24 maggio. L'acqua coltiva la pace, è il claim della nuova edizione.
3: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako Bamako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard, uno dei favoriti, alla vittoria finale insieme a Giulio Pellizzari. Il danese domina la settima tappa giunta sul Blockhaus, la cima abruzzese che rese famoso Eddy Merckx. In ritardo, oltre un minuto, il ciclista azzurro. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
8: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogacar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ho imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavé nelle strette vie cittadine.
3: Infine una notizia dal Foro Italico, niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, devo segnalare per la presenza di un veicolo in fiamme, code sulla A4 Brescia-Padova tra Desenzano e Sirmione in direzione Venezia. Parliamo di lavori dell'A57 tangenziale di Mestre. Domani dalle 7 fino alle 16, domani sabato 16 maggio, verranno poste in essere le seguenti limitazioni sulla A57 tangenziale di Mestre. Avverrà la chiusura della rampa di collegamento tra il raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto e la carreggiata est direzione Trieste della A57. Verrà chiusa la rampa di collegamento per il traffico proveniente dalla A27, provenienza Belluno, sulla A57 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stai ascoltando Bossa e Caffè. Suoni, aromi e ritmi lontani.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto a voi tutti all'ascolto, bentrovati a quest'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 16 maggio. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dell'A57 tangenziale di Mestre. Nella giornata di sabato 16 maggio, tra le 7 e le 16 verranno poste in essere le seguenti limitazioni. Verranno chiuse le rampe di collegamento tra il raccordo Marco Polo con provenienza aeroporto e la carreggiata est direzione Trieste della A57. Avverrà anche la chiusura delle rampe di collegamento per chi proviene dalla A27 provenienza Belluno sulla A57 verso Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.